0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Fantasia in Do minore K475. Pianista Alexander Longwich.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, The Hebrides, concerto ouverture opera 26 in si minore, Freiburger Barock Orchester, diretta da Pablo Eras Casado.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato The Hebrides, concerto ouverture opera 26 in si minore, Freiburger Barock Orchester diretta da Pablo Eras Casado.

Johann Hermann Schein. Grunheim, 20 gennaio 1586, Lipsia, 19 novembre 1630. Suite in La minore a 5 per viole da gamba e tiorba. Paduana, gagliarda, corrente, alemanda tripla. Complesso strumentale Esperium XX.

0: di Johann Hermann Schein avete ascoltato Suite in La minore A5 per viole da gamba e tiorba, complesso strumentale Hesperion XX.
1: Marco Uccellini, 4 sonate strumentali, sonata 27esima A3, sonata seconda a violino solo con basso continuo La Luciminia contenta, aria 13esima A3 sopra Questa bella sirena, sonata 26esima A3 sopra La Proserpina, elementi del complesso strumentale Aurora, violinista e direttore Enrico Gatti.

0: Di Marco Uccellini avete ascoltato quattro sonate strumentali, elementi del complesso strumentale Aurora, violinista e direttore Enrico Gatti.
1: Luciano Berio, Franz Schubert, Rendering per orchestra. Composizione elaborata da Berio sugli abbozzi lasciati da Franz Schubert per la sua decima sinfonia in Re maggiore di 936A, mai completata. Allegro, andante, allegro. London Symphony Orchestra, diretta da Luciano Berio.

0: Di Luciano Berio, Franz Schubert, avete ascoltato Rendering per orchestra. Composizione elaborata da Berio sugli abbozzi lasciati da Franz Schubert per la sua 10ª sinfonia in re maggiore D936A, mai completata. London Symphony Orchestra, diretta da Luciano Berio.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, quartetto in do maggiore per archi, K465, le dissonanze, quartetto dedicato a Haydn. Adagio allegro, andante cantabile, menuetto allegro, allegro molto. Quartetto Mosaic, Erich Oberth e Andrea Bischoff, violini, Anita Mitterer, viola, Christoph Kwan, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Quartetto in Do maggiore per archi K465 Le dissonanze, quartetto dedicato a Haydn. Quartetto Mosaic. Eric Oebert e Andrea Bischoff violini. Anita Mitterer viola. Christoph Kwan violoncello.
1: Rai Radio 3 Classica.

Max Reger, Variazioni e fuga per pianoforte in si minore, opera 81, su un tema di Bach. Pianista Andras Schiff. Registrato dal vivo presso il Concertgebouw di Amsterdam nel dicembre 1994.

Di Max Reger avete ascoltato Variazioni e fuga per pianoforte in si minore, opera 81, su un tema di Bach. Pianista Andras Schiff. Registrato dal vivo presso il Concertgebouw di Amsterdam nel dicembre 1994. Ludwig van Beethoven. Sonata numero 5 per violino e pianoforte in fa maggiore, opera 24, La primavera. Allegro, adagio molto espressivo, scherzo, allegro, rondò, allegro ma non troppo. Isabelle Faust, violino. Alexander Melnikov, pianoforte.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato sonata numero 5 per violino e pianoforte in fa maggiore, opera 24, La Primavera. Isabelle Faust, violino. Alexander Melnikov, pianoforte.
1: Alexander Borodin. Petite suite, orchestrazione di Alexander Glazunov. Al convento, andante religioso. Intermezzo, tempo di menuetto. Mazurka, allegro, meno mosso, allegro. Mazurka, allegretto, più animato ed appassionato, tempo primo. Sogni, andante, serenata, allegretto. Finale, scherzo, allegro vivace, notturno, andantino, scherzo. Orchestra Sinfonica di Gothenburg, Neeme Järvi, direttore.

di Alexander Borodin abbiamo ascoltato Petite Suite, orchestrazione di Alexander Glazunov. Orchestra Sinfonica di Gothenburg, Neeme Järvi, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Robert Schumann, Quartetto per archi in La minore, opera 41, numero 1. Introduzione. Andante espressivo, allegro. Scherzo, presto, intermezzo. Adagio, presto. Quartetto Cherubini. Christoph Poppen e Harald Schönewegg, violini. Hariolf Schlichtig, viola. Manuel Fischer-Dieskau, violoncello.

0: Everybody gotta save themselves. Make the coolie on a pono for help the other. And when you make the coolie on a, you know.
1: Rai Ladinia Notiziar.
2: Benjudas e benjus al notiziar in cui sapte vint traidma. Dantar notizias attualite e approfondimanch news in cui abbaie dantar atart kijar comanch. Di per notamanch del Sud Tirol e dlaumanz de presenza sa castel. Spod la triennale Ladina, dla presentazione dla 39ª edizione dla maratona dels Dolomites a Milan e inc di dac dlingrescida sunt il bujain dels prumas chazas d'fascia. Ich komme schon sein Notiziar den Kökungels Noeles den Kö plus importantes a livel national, al Dion Valentina Redolfi.
3: Papa Leo XVI le in visita pastorella inchieta la campagna, più avvisa a Cerra della provincia di Napoli. A Cerra, Nola e Marigliano, i gedis terra di Feges o Triangolo della Mort. Le raion con il supera smauramente che s'ultime sen de morci de tumores per colpa della desgorta, faleda e nia legala de refudame sentesse. Nella prima volta che il Papa al fes visita, che è statera, il Papa la porta anche un messaggio di speranza che questa comunanza la denuncia ai cattives e fosse interesse della gente che ha intessia l'ambiente e la società, la ricorda la vittime mortes maledes e l'auza fora il besende stravardare il creato seduta sia formes. Papa Leo l'ha detto di essere all'opertor sull'allegra e mezzo della famiglia che ha perduto sia gente, ma enci a ringraziare chi che ha reagito e si è da giù con impegno. In che 23 de me le il 34esem cede an della strage di Capaci, dica anche la mafia la copà il giudice Giovanni Falcone sia femmina Francesca Morvillo e i poliziocci della scorta. In che le ricordà ence di della legalità per ricordare chi che con sacrifici si è da giù contro la mafia e per la democrazia. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'ha dit che l'arpeggione del Falcone Borsellino è un patrimonio etico e di democrazia. L'ha dit ence che la risponeta civile e istituzionale alla mafia la è attiva ence anche con di. La figlia del Falcone Maria la sottrisa l'importanza di seguitera resoner di antimafia e passare la memoria ai giovani. Alla celebrazione a Palermo l'era il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e amò Giorgia Meloni e la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola le sasso trisalempegno per la legalità, la giustizia e la memoria alla vittime de mafia.
2: E giunginant con il turismo, la situazione di pernotamanci pur Pascat mat il Sud Tirol è positiva. Alla dod il membro della Commissione del HGV Heinrich Dorfer ed anda tutti hotti da 4 o 5 staras per occuparci nell'ultimo posto. Aziende più piccole, des al contrario, mostrano numeri più deboli. Al despoince stare delle sfaranze stante le raiunze alla dod Dorfer. Il prena schlut la sabta gwen in des rappresentet gun gran caos alla dod Dorfer. Troic gest abilatate alla doi discaruia da lerc e cai sun vainto. Castel è comunque mostra la maggiore accresciuta di presenza dal 1950 del Sud Tirol, pras 2 milioni l'anno. Al mostra il dedan che avvisa soltanto gesti che sura di tutto il Sud Tirol da stanzi 5 anni. In c'era 1.800.000 gesti a visitare il comune l'anno passato. Una situazione ideale per il comune, alla doda Adolf Hofer, il referente per il turismo del comune di Castel. Sterst des Spoincester l'agricoltura e l'artigianat, mol turismo des ester un di setturs più importanti per l'economia e per l'aur. Tanta resgaujas che è cresciut l'ultim zan e la dot hofer in stades le strategie di marketing ratades in raiun idrografic parti sobu. Cocogliaia pa la musica als realtes latinas, ci relazion invisibles el pa tantar personas, natura e l'erx vitales, e pa pa la musica da idee da virta nu e capida nu la collettività e l'union. A castas domandas dedicai alla mostra collettiva dels davagnadassas e di davagnadus del concurso artistic triennale Ladina 2026 e del pest Richard Agreiter del Museum Ladin Castel Tor in ihre Stella d'Auridia e Jasmin Ferdig è stata su il post.
4: Con il titolo Intrecciamant Ladin esplorai all'ottava triennale Ladina la musica che è l'erg de relazione, che è l'ian invisibile d'antor persona natura e l'erg vitala. Il curadù, Andrea Lerda, ispirè dal concept de entanglement quantistic mostra che vigni ton, vigni chant, vigni gest artistic e perden intrecciamant ed un tessuscian utidinche più ampio d'antor individuums, d'antor sensazions e collettivités.
5: con il concetto di legame è inscindibile e per certi versi anche inspiegabile che c'è tra le persone e il contesto naturale, tra persone e persone. Nello specifico in questo caso parliamo del legame tra le ladine e i ladini e il loro ecosistema, sia sociale che ambientale.
4: Nasa dit il cura du Andrea Lerda. La pratica del chanteil fa musica ai due pilastri fondamentali della cultura ladina del passé e del present. Più che una celebrazione di questa cultura e la triennale ladina in invit da ticciare e ispire il sentimento collettivo più global ten temp de desumanizzazione di il cura du. O la che sono dici più de staccà co colia danda dot a livello interpersonal.
5: E quindi guardare questa eredità culturale al ruolo, no, del suonare assieme, del suonare in gruppo, del cantare in gruppo, come un'esperienza che ha delle risonanze, delle ripercussioni sull'immaginazione collettiva per ripensarci come esseri umani, ecco.
4: La novità assoluta della Triennale 2026 è cara che le nuove giornate del format, alle nuove opere apposta per la mostra di un processo accompagnato dal cura 2 e 3 l'esplorazione del territorio. In show a Barbara Tavella, per esempio, che da Pange normalmente creare un'installazione dal titolo Partitura del Continuo, pianita dalla musicalità del territorio.
6: Ulla che ha spopunse al flè, al ritmo, all'aria che passa fuori per noi Deutsch è una Ginch. Fuori c'è un'immagine che è di Fi, un tracciamento di Fi, che crea una forma organica che tra la pianta, il tir e l'umano.
4: Lungia Barbara Tavella, il daudai les operas de Isabel Pitscheider, Tobias Tavella, il duo Juli Ku e Fabian Feichter. In cell' artista di Grijungs, Ernestina Appbühl, sa de jeu con il territore e a realisé un grum de copes de cartoon blanc na prima fase. Et la frase de colorazion, realizzata tres immersion tla ciara cialda, sara la Shakespeare dalla musica ladina.
7: Ich habe verschiedene Musik, habe ich von hier, vom Gadertal, habe ich gehört. So habe ich dann diese Wachsschalen auch mit der Musik gemacht. Ich habe den Wachs und die Musik, je nachdem, was für eine Musik, klassisch oder Popart oder was für Musik, habe ich mich dann inspirieren lassen und so diese Klangschalen, diese Pappschalen hineingetaucht und so mit Farben und Klang in einer Einheit.
4: Il pest Richard A. Greiter, ein Cajampo du Piedol artist Arnold Holzknecht da Urtigei, o du que sua in rescida raffinada e colliada alles grand tematiques del present, paesena pro la narrazione della mostra collettiva e la scultura della impremiada nuda mutida fora til cheder la triennala. L'artist in Stassen spliga l'opera che davagni il concurs.
8: Olio un sci in tel d'antrit d'antre antenne e ciof di Jassi. Il diventa. Nasciuta il quadrat dal ciof, mutela dalla flora, un sci, con chi traiecche, e pona il crescio, sovir e giovir.
4: Nesadit Arnold Holzknecht, la triennale ladina rappresenta un intrecciamento di sensibilità, un'esperienza di interconnessione d'antar umang e più co umang. Daudai Romagnera, cina 27 di settembre.
2: In Jungsan jana noe la crevert al settur del sport. A Milan il nu presente la 39ª edizione della Maratona dels Dolomitas. Trattan la presentazione ufficiale sun la terrazza della Rinascente, sun la Plaza del Dom, il nu presentet plu novitès, il jung Roman Clara.
9: D'antar las novitès principales del 2026 il na app noia. La Maratona app, realizzata in collaborazione con Datasport. L'app cuia dom dotes las informaziuns utlas liadas a la gara. Con un'attenzione particolare al sistema di informazioni dal V. Per informare i partecipanti, sono le tematiche sciocche il meteo, la sicurezza ed altre comunicazioni importanti. Un'attenzione particolare tignerà da Dagnan in celadoranza del casco. I responsabili auriu ricordè trattan la conferenza stampa in ce Alex Zanardi, che è morto il primo di ma. Zanardi ha tutto per 7 anni alla maratona del Dolomitas. La conferenza stampa di presentazione ufficiale è nuda tenuta a Milan e previsa sulla terrazza della Rinascente, sulla Plaza del Dom. Presente stantarà tra il presidente della maratona Michiel Costa e il direttore Claudio Canings. L'evento è nuda moderata da Linus. Che la maratona è un appuntamento che viene a prigetto il mondo la roda, ti mostra le domande di iscrizione rovadas a 32.000. In dort toller aperto 8000 personas da 108 nationalitäts schwarantas. Nobjetiv die responsabli da aumentel numar de lasaras, che fes fora in an 3,5% les iscriziuns. La maratona ven organizada il 5 luglio e sarà daudai in diretta Sun Rai 2.
2: E giunza ninant con un'altra Noela Creverta in cel sport. Alex Vitur, il manager di Yannick Sinner, ha comprenduto 5.000 azioni della società e è l'azionista più importante della Kronplatz Holding. Roman Clara?
9: Alex Vitur è da più l'azionista più importante della società Kronplatz Holding. Il manager di Yannick Sinner ha indotto il 30% delle azioni della società e è anche l'azionista che compie azioni. Alla dota informazione sarà il sito la Vitur compre circa 5.000 azioni della famiglia Gatterer, 3.000 azioni e belle sue. Alex Vitur ebbe le dotte Aurelan come membro del consiglio di amministrazione della Kronplatz Holding, una società di caracalfe esperte, le società Kronplatz Seilbahn, Kronplatz Mobility, Kronplatz Touristik e Kronplatz Gastronomie. Alla dota la holding è in dotte 589 azionisti che ha azioni. Vitur ne ha sagno il più.
2: In Irvandras, a 22 ma, il nuovo presidente del Comune Generale di Fascia e d'Acelin Rescida sono il Bujan dei primi giorni di Fascia. Valentina Redolfi ne dice più.
3: La Rescida è venuta fatta tra i social e i mezzi di comunicazione online. L'era in questionnaire da fare col fonino sul computer. L'amor per la gente la risponete della prima dei settimane del Rescida, dai tredes di Oril in Ant. Il procuratore del Comune Generale de Fassa, Edoardo Felicetti, l'ha detto che ha risponete dei 152 persone, bene che duce fasse in queste fasse da più di 5 anni.
10: Ho veduto come che la gente la volesse semevere per trovare casa, un buon 40% che volesse comprare una casa già fatta, a un 24% che volesse far fuori qualche che ha già, un 17% che volesse girare in fit e gli altri che volesse far su qualche da nif.
3: Le venue fuori anche la preferenza di Comuns de Valola che la gente volesse far fuori la casa.
10: Troppe i preferisci starte il paese sulla che è, però le 24% che le belle che in carte, che fosse stessa sulla che trova a casa, fosse già devaluta a trovare valca.
3: La gente la legge con saputa che se far fuori una casa o la comprare o la fitle è una questione seria e che se sa ben, al do le pervedù investimenti che potesse appiorare la condizione economica se devita.
10: Io ho fatto delle domande per domandare se si rendeva conto come che muderà la vita anche se con pagare in fit 12 mesi o pagare molto 12 mesi, non vedo che la gente la pensa su e le tanta consapevolezza.
3: E andando alla conferenza di presentazione di Dacia del Comune Generale, venne fuori Enci a mo la gran quantità di cartes che vengono manati comuni della provincia, che è l'Enci Senester per i sentadins. Con auto a bui Dacia adesso il Comune Generale e sa già pissà come ever per scominciare a trovare una soluzione.
10: Adesso sono d'occhio con delle scommensative per aiutare a trovare i fici. Volevo inviare via la collaborazione con la Fondazione Trentino Abitare, che è sto ente che facesse da mediazione tra chi che ha i quartieri e chi che li toglie in fit. Poi si andò sempre che collaboro con la provincia per trovare le soluzioni con i comuni per il progetto Rival, che fosse quel che fa sulle case per darle in fit alla gente, dorando i mobili che i comuni non dora più. Le munizioni ester perché chi giotte fascia non tanta roba. Poi invece per far sulle case volessane lavorare insieme alle persone per mettere insieme dei groppe per fare cooperative edilizie. E dalla giacca non vedo che il 24% delle persone a esse valche da far fuori volessane già dar con un contributo.
3: Cosita Edoardo Felicetti.
2: Ed non c'è l'esempio che ha previsione del tempo. Domani si aspetta il sorrado che il saranno più che da neve. Le temperature più basse vanno dai 4 ai 8 gradi per l'isola Ladinia, le massime da 22 a 25 gradi. E giunse anninante con la coppa del caffè. Adiutas e adiut, un buon domiste, un buon ascolto se, e inant, un bel fin de l'edma.
1: La Coppa del Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mettu agi dai programmi ladins della RAI.

0: Bon domsdi da Roland Vera. Te casta trasmission usnons del projekt 2025. Opril di all'americana Project 2025. De ches tratelpa. Da kanke am tumang secondo mandat de Donald Trump, kog president di USA, ne passa nia viang nena, kel ne sibe nia vel decision ke de guni ne saspitova. Ovel sperduda sibet la politica americana kentschet ka la internazionela ke spiert le gran publik mondiel. Na gran perti commentadores journalistik se tolla di ke kaj depend dal karatter impulsiv i autoritär de kaj president i velum jen an kina meikel sibe expression den si delirium de onipotenza. Entantsche jelm plan dret tler elabora bele dan anni dalla Heritage Foundation, na sort d'Accademia Conservativa Americana, che ha il nome Project 2025, e che da inant i fins, la strategie e la linee operative per la mutazione sotto del sistema di governo di USA. Il se tratta in summa di una sorta di masterplan, che dice studia a visa da pensadores impert in China mei reazionaires, ka na gran esperienza de management i de manovres politiques, a Jacques Fova in gran pert bele cumambri d'ingini administrativ i politik d'la prima presidenza de Donald Trump. Kasta personalitéis, ke zang a sambang la soraventa i ke tolit positions importantes del govern, di Departiments a Washington e del Pentagon, per nia di servizi secreti a Wall Street, e te duci centri de pudei manco conosciui coca i servizi secreti a generalmente na vision del mond neo-evangelista, nazionalista e neoliberista tla economia.
1: I'm just a little paper for the ages, a way to set the government straight.

0: convert the melting pot into a Christian nation. The stage is set and we'll be going live in 2025.
1: Il modello tradizionale de famiglia con peri, oma e moutons è di danque il Saul riconosciuto ufficialmente da Trump e da si sosteni d'auras e tutta la subcultura queer o LGBTQ+. Vendoi do pare da ora dal sosteni ufficiel. I sceglie mesum in cedai media controllei dal governo. In cash cont, je l'allianza d'antre la gran firma tecnologica scocca X o Meta con l'amministrazione americana na erma scialdi putanta per avvisare la minonga populera e per manipulare la informazione. La visione di America First ne è nia nuova la storia di USA, ma all'idanque all'argent formes di aggressione fatta e finita. Il basta sa pensare a qualche esercito di Venezuela, che anche ora d'un bel sarein io ne mena de mezz e sarà via il presidente di quel paese, senza che de guni ne essa pudu di o fe nia de contra. Del dacht internazionale ne se cruzia Trump e si strategs nia. Cocken a ben udut il caso dell'aggressione all'Iran, che io ne da portata ora montan can fova in trattatives con il governo de Teheran. In quella maniera coc ventrate i aliats da più d'aggiut, coca i stati la Unione Europeica, è la conseguenza della visione del mondo darwinista, o la che conta me la legge del più sterk. Doi do, vende me tu i trattati e la istituzioni internazionali, a matrimanda l'ONU, manche zappan ora della Convenzione sul clima coc quella de Paris. Just zum Argument der Mutation Klimatiker, wenn ihr drusant auch kalkla scienza, dies Bild der Genese in K. Und sie, wenn ihr stritt a jou, la fundamenta scientifica del schaudament global, il vange bourdladel wirst der major sfruttament de la ressources naturelles de charbon e petrole, al dod del motto Drill, baby, drill.

Il Project 2025 vang Sheila Matun trova un var in dollauter con gran artenienza e conseguenza. La impression de caos administratif de la città capitale y emet il paravent de doravia, ma tel sot de l'apparat de gouvern ne vanil ni a batzila a de jmetter unirem que pudessa contrasté cas grandes anni neo-reazionaire. La agencies que jette troi van scanceledes con sol trat de panacoca liessuz du a la agencia USAID che se cruciava d'aiuta ai paeses più pures e che la uges che s'auzova de contra van suffuiedes. Siebe con la manaceda de straufungas i proces miliardaires, siebe con autri mesum scandui coc cal de pressions sung editores de media critics o contra l'administrazione de universitéis massa liberales, schicken audut il caso da Università de Harvard, came succeder alla volontà de Trump, docent iova scurtà i finanziamenti.

Je sorte de USA und ich rappe ora dal Grand Plan Project 2025. Bonamanter in Stadt plus Partie. Ulakl dacht, ne wang nia plus respetta, ulakl alidatza wang strantaite. In Stadt imperialist i aggressiv, könne Bazilea niankano a tigi de contra a si aliatsch da plus da giut. Scheine se summat nia de fing, alla ulenta del hegemon de Washington. In sci ne sarà USA nia plu cal segnel de lidezza e democrazia per tutto il mond, cocca i se savaiova, ma me plu una de la gran potenza scocca la autras che c'alla me plu sun si interes. Ma che sarà, in ce for plu saula is partida dal progress de la ideas e de l'argentas per tutta la popolazione del mond. Un bel salut da Roland Vera.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Delle sette da sera.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Buonasera, bentroe e bentroedes al notiziar Ladin del sabato ai 23 de me. Scomenzon con incidenti sulla strada e la cronaches. Naela de 23 enda di Isbruck con la motola restata dal buon ferida ten incident anter doi moti su stradon del Jov de Pennes, Penserioch. La è venuta a meneda de mezz col Jolierte ospedel universitaire della città. L'estate l'incidente anter ela e nautra moto a Pontin. A pede a chest sempre in che l'estate l'incidente anter in furgon e na moto su stradon per gir a San Genesi e Sora Busan. In giorno dal post le venu ricoverate condizioni grieves. E motociclista de 26 anni lette condizioni pesocche all'ospedale di Santa Chiara de Trent dove era fatto un grande incidente sulla strada provinciale della Val de Cembra. Il Zonda ha perduto il controllo del motore su un'auteda capriana, le sluzia en lenk contro il guardrail. Sul posto l'elicottero e dopo l'amena il Zonda con code schecen all'ospedale de Trent. La Verdia Costiera l'ha portata in salvamento in chenduta di 10 persone sul Lake de Gerda, te due desvalive intervents. 7 persone le restate sbloccate su una berca a motor ante la isola del San Biagio e il paese de Garda, e tre turisti todes ante Kis e Mbez de Seteng gli estaci recupere da si e catamaran dopo il sere Baltà arriva. Duci due interventi si sarà su con successo e senza bisogno cure mediche per la gente salveda. In che invece la provincia di Trent la festa sa che in Love le venue trova ferì a Pontin del Trentin anche da domani buon'ora, le venue copata ai dottori scola medesines. Love le venue trova su un strada del comune de Val Malene del comune della Piev de Tesino, se pensa che la bestia la sei venuta da ciapella sotto l'auto e donca ferita ma non morta. Sul posto le ruà il Verdia Bosch del Trentin col veterinario in Ciaria le venue allarmare in cestù da fec. Al dodo la valutazione sul posto le venue valutare che la bestia era dal buon ferita e sia condizions no gedasia il met de varir, perché le venue decedute durer su del l'eutanasia. La neva piazza del comune dell'Aives l'è venuta in Audeda, l'è venuta concretizzata in progetto spetta da Egn e che muda il center con neve services del comune la Gesi al post per gli auti sottera de passa 100 post. L'opera la meta la letta unes metres unes millimetres quadrats dell'erga dut vagnarà sturta su del dut per la fin de Messel. E regione ades de turismo con il primat del comune de Chastel che comprest 2 milioni de presenze all'an le cresù le comunque le cresù de più del sutilo dal 1950 in ca e che si contribut l'estate ence de gra alla frazione sladina sta che de siti artisei sentiole il vizio un bol de Chastel Adolf Hofer.
3: Tutte le comune ha de buon numeri la perte ladina, la frazione ladina de Runcadic Bula Sureges è una perte d'assan importante per noi comuni e anche lo onza bu gli ultimi anni un aumento la presenza e quasi d'assan importante.
1: Così tal vizio un bol di Chastel Adolf Hofer. Passa accende studa fec da duci corpes de Gardena e a tot pert in che una gran proa tel lec de paratoni. Le venu simulamel de fec crepa fora ten austeria e che il satratinant super tobia in lengia. De più le range la persona da salverte che sti intervent senester. Sention Christoph Senon el sorastant de raiondi de studa fec.
4: Questa è una prom pur particolare, già che stanno i propri duci de studa fuor clavaleda, sta a credere che c'è proa e sono spieta in grumanga. E in quel sta creare anche un rayon o la clie dolorata in compra l'aurelia, il strand, le tutte fravigs langi perché è importante anche avere purva.
1: De più sull'intervento a Pontin, studa FEC de Gardena, venirà a resonare in snet a trail, o la che venirà a resonare in ceda della triennale ladina in Audeda in sera a San Martin. E la provincia di Busan invece la festa Saer che dai 26 de me l'offizia per la motorizzazione di Busan l'attivea i pernotamenti per la revisione di trattores categorie T1B, T2B, T3B, T4B T5, immatricolé entre il 2017 e il 2022. Per i trattores dal 2017 al 2019 ven consigliato se prenotare dante alla fine del mese di giugno per assicurare di poter seguire a Gistroz. Invece per i modie dei trattores dal 2020 al 2022 le tempe insin ai 31 di dicembre di quest'anno. Ma ora informazioni le sia la letta sul sito della provincia di Busan. Ven fatta sapere invece che domani è il pellegrinaggio della gente fassa a Bicestone con messa da domani l'oda al santuario. In dut il di vendit messa te fassa demo da mesa le sede da domani a Ciampedele dalle sede a sera a pera. Tutta la gente la invia da Torpert. Con questo le dut per il notiziario della sera ve la suona Crepes dal Sera, Erika Kastlunger, intervista Gottfried Tavella del 45 della Valle, insegnante di scuola Mesena. Con che sledut donc un bel salut, una buona sabata sera in stout assomea il sta e buona domenica ence per domani. Stase ben.
2: Rai Radio Ladin. In ire in que. Personages, avvenimenti e storia.
5: Buonasera a tutti e a tutti che ascoltano la trasmissione del Schnitt da Erika Kastlunger. In Schnitt è il piacere di essere qui con Gottfried Tavella alla Val. Gottfried, ula se è spaust na schu e che schu se?
6: E su na schu se ne è rai del 45 trattieno. E su na schu se che lo schu più vedel de dolce mit uns. No schluck che l'unse dal 1891. Allora il giù l'istete un lucchel vigin e lo stemmi besaun con adun con so con minene cla compre nante si in fornaccia e ante pitch luc e tos arciagn in più acciamo el mi besaun grana licenza da giù vor Bosch a cui media e in cisa fureca giomai l'erste sulla giù. L'erste l'ultimo caccia mol bene alta licenza. E spai compre schlucchila e news a vire canera e solese in cianti 30 anni. E mi nene calè un pensi roder, un pre-roder, molla range da fever. E l'amses fa tutto smessa risca la duracchilo della vorrete luc.
5: Gottfried Tavella, o ses cosciuso che lo aiarai che na villa, la val, quella pa la otta canco sesen temut e il pa plus famiglias che viocchilo e co funzionala pa la villa.
6: Allè, c'è una famiglia che ha mit uns, anche dies mit uns. E gli altri mi la calema redem via mada, carai chinal, c'è fedugi mit uns. E la calle l'altri vigins, li vigins, le tre mitans, bel grands, una è bel maritata, è una bella piazza la podon, la fa da mat, e le bel che la domenica è in Sabinans, dopo Daniel ci abbiamo detto la corona, dai con la cappella che giunge, e poi Daniel ha detto la corona, poi dopo Sabinans, le mitans per uns. Col palte giuc, facciamo una scogna, la paia, e ci sono tutti contenti, con ci can, in ci stanno a troppo. E quando ci albi, noi 10 anni, abbiamo sempre la mano a guardare. L'altra è per fuori e tirare, in ci con la scuola rovata, e noi guardiamo che lo sono per i bosch, lo spastiamo schietto bosch. Fino a che ha compli. Pensi 12 anni, e dopo mi sento che mi sono assieme ad io e giù appunto con 12 anni e giù a Pursnu d'inverno. Modeste, che ne è, mi sento che era di la riduzione e che fino a Daniela fatta.
5: Gottfried, quando sei stato proprio a scuola e ora sei stato a scuola?
6: Io sono più un anno più tardi che normale, perché le dall'unico giù a scuola, niente fatto la dignan. E sono piaia con quasi 8 anni. Ed è che nel 1952 sono si piaia, già ero 7 anni, ottobre, e dentro compri bello 8 anni. E poi sono giù a lavare la scuola, ma Alle bennen jade ist verdiusen, die sagt, die sehen sie wie die der Masse, die hier dora, die für das Kürt und mehr, die drei, nee, war sie dann nicht schon. Das Lied, ja. Eine Meistra, Anna Mulling, kara, ihre la Formel des Meister Seppel Mulling, ich war ja in der Wohnung zu Skora. Ich bin sehr von Kalikier auf Doku im Stehmal. Von Versorger sie ihr zur Tür am Polen. Laut dem Sängste, du ja ein Sekunde, e du ja ein Quarter. Und weil ich mich per, an der Manela Meister Chinesen, wo du sie terza, nie von du ja die Sekunde. Versorger von mir bei. Mo, was sie, an der Manela Direktor, laut der Franz Pizzinini, Direttore. Belgiu, ja, da mene, was er aber informe, pro la maestra, c'era la spacelskia, ich poio bei, po duji, de la skunda, terza, sanza, fang skunduan. Ich po, sonst ich hülo enant, rovet quarta, elo aialbu, seppel von Tull, elo heim se fa, du jain, einfach du jain la quarta. E dopo sono di rovet quinta e lo ele compaes ma sono di fetto che giusto metz a scuola il primo è este Erich Ackreiter che è architetto il secondo è Carlo Rubacher del Pai che lei per moci però da nade come era in c'è messo a tarda terminare un saggi poi sono di giù per snu che c'è duc a Milan. Da wurde er von Bonne Missionare vor Milan. Er hat Englischspur, Milan, Jean, Perot, Chitty, Aschkor. Englischspur, vor dem Barre, zu der Schkadek, da wurde er der Schittl, zu der Schkor, Stadtale, zu Lanzna, Englisch, Arme, der Mission. Da wurde er von der Schkor, Amsana. Ich bin Ansfat, Stadt, Arme, der Mission. In Deutsch, du machst du das. Dopo, engste Mojus, da dichte, den Mais, der Gost, ja, spreparecemo, plügenau, spoeng dojus, einfach schejame, der Reparation. Posso que lela outra timnai, resultat, el curat, lema calca telefon, fitrusche, sans un sabone, co, poi el curat, nie, ist die Jo, schon keine Jüde. Aber man kann die gegen Nostrei, gegen Staffakische Jame, danke Lonia, ich danke nicht vor, ich lese nur ein bisschen hin. Ich habe mir vor, das ist eine Stür, ich habe eine Jüde, die ist bon. Das soll nicht mehr passen um. Ich kann nicht hier noch, die anderen però, Carlo, Erich, e giusto dopo se Salerno, la caina d'Urania, le giame giusto in anti un po', no? Io, poi, hai fatto la scuola in Sana, città, e poi dopo è giusto in anti fa liceo scientifico in città. E per tre città fuori a Milan, poi sono giusto fino alla matura.

0: Gottfried Tavella, quella pagio da inant, do la matura.
1: Do la matura, mai iscrit Bologna, se ne tirat. Po, dato che hanno durato i soldi, mi pera a dolce mitunz. Po, ein tumang insigne, de 68. E aspo un tumang de San Martin, e ja, stehe lotching ein, leim, sei ich nicht mit dem Federdütz Materialism. Und Stand 3, zum sie, je suis la Lise, recke loele, la Rosemarie, Soraru, die insegna Mathematik, je decke, die insegna Mathematik in Naturkunde. Insegna Mathematik, spele, je suis la Schola, Landesschule, la Commerciale, e Fortunato, e direttore spalda ma ne svara gesia per ragione vara la commerciale insegna matematica ma io rovesso la ila lo ha insegni dopo chiamo 15 anni sulla ila lo ha ma più matematica e scienze e poi dopo arste come insegnante mi è più in alta a Bologna e già spo dopo Lode è la mancanza di insegnanti, spo, dato che ha alcuni anni di insegnamento, è in fuori spo, i corsi per supplenti, poi fatto i corsi per supplenti, di ste, in Gesusa, spruca fa pratiche di biologia o di materie. E poi dopo insegni San Bagninante, e addirittura in chiamò quel tempo, Ein zu meiner Fabrik, die näher an der Straße, die ein Stand ist, und nur so eine Städte, Chase. Alle Menschen, die Nene, die Pere, die Kunstfretsch, kam für Lampe, für die Dottorada, die Alzada, für die Fotonier, die Kalina Chase, die Kasa, die Promenade, die Lampyrüse, die Laurelaute. Ich habe einen Mann, Bis dann du, damit er schön, kung Erich, Kakerhalter, Kalerjü, Abalsang, Dola Mittelschule, Enu, Geometer. Vor der Kung Schobung, erste Welt, Nafat, einen Plan, Dona Skizze, Kitia, Präsente, ich bahn, Tümang, eine Fabrik, Kastachasa, Kekilo. Bis dann Kater, im Ampo du Gite, Adabiti. E dopo, magari presto in scuola, già siamo in Tumang a fare un sedù per i parti. Non abbiamo tempo, che mi sei in scuola, e fuori per il paese, in udienza, potrei fare un hotel, la dichiarazione di redditi o altre domande. E poi siamo stati, che legno fuori per gli altri supplenti, Na legge che può nidrolo e sempre fa un esame d'abilitazione. E poi rovo idrolo e este fino all'88 scuola. E l'88 lei mi ha una carattere movita. Siamo dopo, mi ha 22 anni più giovane che mi pare. Ha vita, dopo la morte mi pare, siamo fino al 1987. Ich war da, ich war da, ich war da, 64 Jahre, ich war da, ich war da, ich war da, ich war da, ich war da, ich war da, ich war da, ich war da, ich war da, ich war da, ich war da, ich war da, ich war da, ich war da, ich war da, ich war da, ich war da, ich war da, il paur.
0: Ma sa l'instress al più bel da laurea, so Luc da paur.
1: Io ho le grazie a contirti. E l'enche interessante che i gei da trai io in ciampaio la calena scimbia uma da mia là a dormì anche se a scuola io la val po anche lei che roia posso da sera mi sei gio c'è re tel stalt c'è calena po ti savol bel che paurz da me ne putamispa carpasa che stirchino A casa é linda, né? A gente não era um show de estalas, show de fia. E me pere, com aquele que é, por snook, que já é a escola, porque tinha uma escola superior. Skrion de Kroniens ma chance da Pasch i da de. E l'om skrion de trai no jus skrion weis ko pel sale mi per skrion. Po skrion und wie sort. Tickets los und lüg. Schwöre le ste na vacha ka fatu ste. Alle interessant.
0: A was patrotsch tiers?
1: Po an lauter praktisch jetzt ja mokutant. Champi prinza han final gli ultimi anni del 60 e ci abbiamo tre dopo e se ne usa lasciare ci abbiamo magari in tutto il campo da persone giungi e senza né più nia mo am fu che cattolici che ci sa stirz in più e ci abbiamo anche non tutto lui che è il mio berber che si ha che la ci abbiamo due tre stirz alle bagne bimbo un gran lui che ci abbiamo un circa 10 hectare pri de chasa in plu im pri de mund gmi nene a kumple dann la primavera chamo e jo e bosche li passa 20 hectare in plu chamo bosch vicinanza per calel tres de laur

0: Gottfried ko ela pa kiloso Luc konjelpa fati la urs e konjelpa inch organise la urs kilot la villa, no? Et la vicinanza.
1: Elo praktisch el do dit sa Jonsel diverse la urs la fa. Jung alle ich sag che de la Schüda ele da gi a span cultura la calne con dit fora cultura ponela re. Dopo el da gi a Rumnei pra e fa si la volta el cerduci pra na si de calne vardes po e dopo han calen char gli ultimi giugni nielen tu man assie po niel si tutti ste da burtam fet Isabel tamp fino a mezz agost prima fino agli ultimi de mese e la si a casa e dopo gens a mont e anche spre che se io lì sul giù in anta lungo rue e la val più è che mostre mi per che ci hanno comprato un pre da mont che fuori sulla che giù da piccitacelo poi in zince a mont tra jedno cerca ci hanno in più e ci hanno più da di calnie in c'è un tussiara quelle do Santa Maria del Ciuf nie surrella siara in un trit con otto senza magari niente l'altro anche rovede si l'altro nie surre più tert e do San Berto e la si artigoindo e lo pudor la gira di quel tempo e la strada avanza d'ora c'è le bel tempo e la strada stirare fino a Marchese San Francesco in più anche le niente di ste dopo verde niente fino a San Berto fino a per gli ultimi d'agosto e dopo niente verde di pra c'è quel strada si la cagnegna si è due anni non svaltano prima sempre da monte e poi dopo lo di pra da casa la cagnegna si è due anni e un calecchiebe era il 17-18 anni che l'ho un po' al man la scuola un po' il 1 ottobre poi in altrit se l'è il tempo che ho vado ora da si è poi mi sento gente a Montebosco magari a fa tais o a fa legna e poi un piaio io il 1 ottobre in do c'è a Pusnu due anni all'anno il fa pan inci perché la villa è un gran furto a pan la cduci può fa pan e non è fatto circa un pensi da ma e d'ottobre non è fatto il pan in pensi che ti inci tu di la luna un più dopo la luna non si è crash per fa pan le senza un genio solo e la giù da me e le la era mi per faccio la pasta e faccio era un gran multra e facevo la pasta la sala di Nantin e gli donne ho fatto le spucce e dopo cotte sono calinga un po' non si è stata la chance che ci stiamo un po' poi dopo anche il pane è cotte è tutto fuori e dopo mi si è arconcesso tipo un tings non siamo un fuori da casa lo nielm zu spüch sti weg dop am sersn im nersn tüts na kasa u locke als nier putus kasulike na dura il prima anche son ju a scola nel che mo d'una reflessione per esempio pom nel mi uma com de na pücha u in chidös de gi a scola po spüch san bagne sach ia le mesa paish u locale la campagna del comune, la calezza che le belle cose che non vestiamo, e le vestiamo, e luogo noi, se si sbagliano, si può mangiare, mangiamo, le scuole in domenica, si trova una casa, terzo, le scuole fino a strai, e dopo siamo le ventre, la cosa da cavallo, ma sono di, oltre da massa, che andiamo, c'è più direttamente fuori, e c'è una linea più perché lì la strada dopo da Pedroni dosso l'inverso era un po' più c'è lì di Bitrush di Gicula Lusa di Longa Lusa

0: Даже и Федорик Петров слонцы. Лишь до пойду руку на лиз. И, ну, еще...
1: E sono arrivati alla fine della nostra trasmissione, dar bel giulang a Gottfried Tavella e bel giulang a tutti e tutti che ne sa scutessi. Ciamo una bella sara, vzauda Erika Kaschlunger.
2: Hol la dirit, hol dio dirit.

0: Alles zum und über den Salzburger Stier finden Sie auf der Webseite salzburgerstier.org. Nachhören können Sie die beiden Abende, also gestern und heute, auf unserer Webseite unter oe1orf.at. Der nächste Salzburger Stier, es ist der wichtigste deutschsprachige Radiokabarettpreis, findet 2027 am 7. und 8. Mai in Meiningen statt. Sie dürfen sich jetzt schon beginnen zu freuen. Es sind weniger als 365 Tage. Bis dahin lachen und leben Sie wohl.
1: Das war der Sendeabend auf RAI Südtirol. Damit sind unsere heutigen Programme beendet. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht und schalten um zu den Sendungen von RAI Radio 3.
2: Bene, ripeto, belli mediamente i film premiati. Devo dire che ho trovato la cosa più bizzarra è stato il premio ai due giovani attori del film di Lucas Dont.
3: Sì.
2: Che è un film. Lucas Dont è un regista belga molto emergente, qui a Cannes molto portato, diciamo così. Ed è un regista, ed è un bravo regista naturalmente. Il suo film si chiama Coward, ha un titolo inglese per motivi abbastanza misteriosi.
3: Sì.
2: Coward vuol dire codardo, vigliacco.
3: Mm-hmm.
2: Il film è assolutamente francofono, si svolge nella prima guerra mondiale ed è la storia di due ragazzi spediti al fronte che vedono intorno a sé morire tutti i loro amici in trincea e fra di loro però nasce un amore. Uno dei due è un contadino molto timido, molto riservato, che inizialmente non ha la minima coscienza di essere omosessuale, forse non sa nemmeno bene cosa voglia dire essere omosessuale, però si innamora di un ragazzo che invece è molto esuberante, è quello che organizza gli spettacoli per i soldati, che canta, che si traveste da donna e quindi è un po' la sua guida nella scoperta di questa dimensione. Ecco. I due ragazzi che si chiamano Emmanuel Macchia e Vincent Campagne, i due ragazzi sono bravi e sul palco hanno fatto una scenetta molto tenera, anche se erano felicissimi ed è giusto che lo fossero,
3: Certo.
2: Però sinceramente c'erano attori 100 volte più bravi di loro nel concorso.
3: Per esempio, dai, diciamo.
2: A cominciare da Javier Bardem, che per carità un altro premio a Javier Bardem forse non gli cambia nulla nella vita. Però Javier Bardem nel film di Rodrigo Sorogoyen, dove fa un regista che deve girare un film che chiama sua figlia a fare la protagonista del film per cercare di ricostruire un rapporto con questa figlia, è straordinario. E in realtà tutti pensavamo che vincesse l'attore francese di Notre Salut, il film sulla Repubblica di Vichy.
3: Sì.
2: È un attore che si chiama Swan Arlo e che se lo vedete l'avete visto 100 volte nei film francesi. Non so, per dire, in Anatomia di una caduta, il film che ha vinto, sì, la Palma d'Oro 3 anni fa, era l'avvocato.
3: Ho capito.
2: L'avvocato di lei.
3: Sì.
2: Una faccia molto espressiva, molto particolare, ed è un attore straordinario. In quel film fa un ruolo tutto sotto traccia, fa il ruolo di un burocrate della Repubblica di Vichy, un uomo orrendo proprio. Son quei ruoli molto difficili dove si misura davvero il talento di un attore. Ecco, lì si potevano fare scelte diverse, però hanno voluto premiare due giovanissimi,
3: sì,
2: uno addirittura un esordiente assoluto, e speriamo che sia
3: un viatico
2: per il loro,
3: diciamo,
2: lavoro,
3: sì,
2: e per una bella carriera, insomma.
3: Senti,
2: alla fine bisogna anche prendere questi premi un po' come sono,
3: per quello che sono. Ma infatti, tra le altre cose, voglio dire, ricordiamo un po' anche la composizione della giuria, che era una giuria veramente molto multiforme, vogliamo dire.
2: Quindi molto eterogenea.
3: Era,
2: sì,
3: difficile,
2: sì,
3: forse possibile, Alberto, trovare una sintesi coerente? Forse anche questo è un po' il problema, è stato?
2: Guarda, per esperienza ormai quarantennale, posso dire che quando i verdetti sono così inaspettati, e soprattutto quando ci sono degli ex aequo, come nel caso del premio alla regia, è segno che le giurie hanno litigato,
3: sì,
2: di solito.
3: Che poi erano tutti sorridenti sul red carpet, però
2: sì,
3: evidentemente...
2: Sì. Poi sono gente di spettacolo, sanno fingere. Però questa è una giuria che secondo me, se non litigato, ha molto discusso, e in cui c'erano personaggi fra di loro, secondo me, totalmente incompatibili.
3: per esempio?
2: Io non so come uno scozzese comunista come Paul Laverty, lo sceneggiatore di Ken Loach, possa aver interagito con una diva hollywoodiana come Demi Moore o con una regista che avendola conosciuta so che vive tutta in un suo mondo molto particolare come Chloe Zhao. Era veramente uno scontro fra culture probabilmente irrisolvibile. Alla fine però si vota, nelle giurie si vota, si compone una rosa di film, si cominciano a distribuire i premi e si vota a maggioranza. Ho il forte sospetto che nessuno dei premi di questa sera sia stato dato all'unanimità.
3: Sì.
2: Di solito quando è così lo dicono, tra l'altro. E quindi è probabile che ci siano stati appunto contrasti, discussioni, forse anche liti. E poi appunto si arriva a questi verdetti un po' di fronte ai quali si resta un pochettino stupefatti. Ma alla fine l'importante è che questi bei film si possano vedere, arrivino in Italia e sappiamo che sono stati quasi tutti o preacquistati o acquistati in questi giorni o verranno acquistati dopo i premi. Tra l'altro, una cosa che va sottolineata è dall'inizio del festival, no, che lamentiamo il fatto che quest'anno a Cannes non c'erano italiani. In realtà c'erano italiani nelle figure produttive. Molti di questi film sono coproduzioni italiane. Chi ha potuto seguire la cerimonia avrà notato che durante il discorso di Pawlikowski, per dire, hanno inquadrato un paio di volte un signore con la barba che applaudiva. Beh, quel signore era Mario Giannani, un produttore importante italiano, perché il film di Pawlikowski, che è un film diretto da un polacco, che racconta una storia tedesca e che è parlato in francese, in inglese, in tedesco, in russo, con un mix di lingue incredibile, ha però come produzione maggioritaria l'Italia. E questo vale anche per altri film.
3: Sì. Quindi questo, non c'erano figure registiche, ma in altri ruoli evidentemente sì. E sì, poi sì, c'era sì. Pierfrancesco sì, Favino sì. Che comunque ha premiato.
2: Sì, ha dato il premio. Ha dato il premio, non mi ricordo più che premio ha dato.
3: All'attrice protagonista può essere? Mi sembra di ricordare
2: forse all'attrice.
3: All'attrice.
2: Tra l'altro ha sfilato sul red carpet insieme alla sua fantastica moglie, ad Anna Fertetti. Che approfitto per dirlo, secondo me avrebbe meritato il David di Donatello per la grazia di Paolo Sorrentino.
3: Ecco.
2: Però vabbè, a sto giro. A proposito di premi così discutibili, però era bravissima anche Aurora Quattrocchi che ha vinto il David, insomma.
3: Senti, Alberto,
2: è andata così.
3: A proposito di andata così, io vorrei proporre adesso, ringraziando Maddalena Agnici che ci ha mandato tutti questi contributi, il trailer del film di Yamaguchi, e poi ci dici perché secondo te avrebbe potuto perlomeno vincere la Palma d'Oro.
2: Va bene, volentieri.
4: Watashi shinkougan de yomei hantoshi tte iwarete kyū ni guai ga waruku naru kamoshirenai tte. J'ai vite compris qu'on n'arriverait à rien sans changer l'organisation sur le terrain.
5: Faut toujours que vous preniez les gens de haut.
6: L'isson no kaigo tsuikyusuru, Marie-Lu.
7: Vous êtes comédienne?
8: Non, metteur en scène. Le comédien, c'est lui.
6: Gan o kakaete ikiru enshutsuka, Marie.
9: Moi, j'ai absolument pas l'impression que t'es sur le point de mourir.
10: Tatakatteru mono no shoutai o san. Mou chotto tsumete minai? Konna hanashi kirai?
9: Ça a l'air de m'ennuyer.
11: Ni les troubles cognitifs, ni le vieillissement, encore moins la mort, ne sont résolvables.
12: Nous allons ouvrir une autre voie possible pour notre monde.
13: D'accord.
3: E questo era il trailer di Sodan di Yamaguchi, il film preferito da Alberto Crespi. Per quale ragione? Ricordiamo proprio telegraficamente di che cosa parla, perché il pubblico di Radio 3 Suite non è detto che sia lo stesso di Hollywood Party.
2: Ma assolutamente. E poi questi trailer in queste lingue misteriose non aiutano.
3: Certo, sì.
2: Come avete sentito, il film è parlato per due terzi in francese e per un terzo in giapponese. E si svolge in Francia, però due personaggi importanti sono giapponesi che vivono in Francia, e una è una regista teatrale che sta mettendo in scena, a proposito di Italia tra l'altro, sta mettendo in scena un testo in giapponese ispirato alla figura e al pensiero di Franco Basaglia, perché uno dei temi del film è appunto il disagio mentale. E il film è anche un grande omaggio a Basaglia e alla sua famosa legge che provocò la chiusura dei manicomi. L'altro personaggio fondamentale, quello interpretato invece da Virginie Efira, che nel film è francese, è una giovane donna che dirige una struttura, quella che noi italiani definiremmo una RSA,
3: sì,
2: una struttura di assistenza per anziani, sia malati gravi sia semplicemente anziani. Questi due mondi si incontrano e Hamaguchi riesce a trasformare questo incontro in una riflessione veramente alta su come funziona la nostra società. A un certo punto la regista giapponese fa alla dirigente francese una lezione. È una scena che dura un quarto d'ora, ma si vorrebbe che durasse un'eternità. Gli fa una lezione su come funziona il capitalismo. Sembra una scena scritta da Carlo Marx, ma tutto questo anche con una ricchezza umana, umanistica oserei dire, nel rapporto che nasce fra queste due donne, che a questo giro non è un rapporto omosessuale, che è stato un altro tema ricorrente del festival, è un rapporto veramente di profonda amicizia fra due donne che si incontrano, due donne che hanno entrambe come vocazione aiutare il prossimo. Io l'ho trovato un film di grandissimo spessore, umanistico appunto, mi piace usare proprio questa parola. Dura 3 ore e un quarto e vi assicuro che, almeno per come l'ho vissuto io, ma non sono l'unico, se ne vorrebbe di più, si vorrebbe che durasse di più, perché è uno di quei film mondo nei quali tu entri e ti sembra di avere sempre convissuto con questi personaggi e di voler passare ancora più tempo con loro. Io invito veramente a vederlo quando uscirà in Italia, ed è veramente un grandissimo film.
3: Va bene Alberto Crespi, grazie per questo commento assolutamente a caldo della cerimonia dell'annuncio dei premi della 79esima edizione del Festival di Cannes. Buon rientro e alla prossima.
2: Alla prossima, grazie mille, buona serata a tutti.
3: Buona serata.

E questo era Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, Bachwerke Verzeichnis 639, ma nella trascrizione, rielaborazione pianistica di Ferruccio Busone dall'originale bachiano dei preludi su corale. E l'interpretazione che abbiamo scelto è quella di Igor Levit al pianoforte. Questo era anche un omaggio a un Bach cinematografico, perché questo tema, ricordiamolo, è un tema importante nella colonna musica di Solaris di Andrei Tarkovsky, e in uscita dal nostro approfondimento su Cannes ci sembrava un bel nesso, con il quale apriamo in realtà il nostro cartellone che ci propone la seconda parte di questo bel concerto di François Frédéric Guy, pianista francese, tenuto e registrato il 21 agosto 2025 nel corso dell'Amiata Piano Festival. La prima parte l'abbiamo ascoltata ieri, dedicata a Liszt e a Ravel, ma in questo caso abbiamo uno degli autori veramente di punta della carriera di François Frédéric Guy, ovvero Beethoven, con la sonata numero 32 in do minore, opera 111. Ricordiamo che nel febbraio 2027 è atteso all'integrale, la registrazione integrale delle 32 sonate di Beethoven da parte di Guy per l'etichetta La Dolce Volta. Il do minore è una tonalità che è molto cara a Beethoven per composizioni importanti, alla tonalità della Patria e la tonalità del terzo concerto per pianoforte della quinta Sinfonia dell'Ouverture Coriolano. Due sono i movimenti: maestoso, allegro, con brio e appassionato, in una forma sonata che contrappone due principi anche costruttivi e fonici. Da una parte l'utilizzo dell'unisono quasi come potenza retorica orchestrale, e poi un fugato, quindi un elemento contrappuntistico, appunto, che innerva il materiale, soprattutto dell'allegro con brio e appassionato, che appunto inizia dopo l'introduzione maestoso, quasi omaggio alle ouverture francesi. Ma il cuore della sonata è l'arietta, andaggio molto semplice e cantabile, un tema con variazioni che proietta l'invenzione tematica bacchiana e anche l'invenzione timbrica pianistica beethoveniana, in spazi davvero siderali, non fosse altro perché nelle ultime variazioni veramente Beethoven tocca gli estremi della tastiera. Andras Schiff, che ha dedicato alle sonate di Beethoven delle bellissime lezioni magistrali, a un certo punto si chiede, a proposito di questi estremi, è come se Beethoven si chiedesse, tra questi estremi del pianoforte, qual è il nostro spazio come esseri umani. Ascoltiamo la sonata numero 32 in do minore, opera 111, di Ludwig van Beethoven, maestoso, allegro, con brio appassionato e arietta, adagio molto semplice e cantabile, appunto, di Ludwig van Beethoven, nella interpretazione pianistica di François Frédéric Guy.

François Frédéric Guy al pianoforte, molto applaudito come sentite nella sonata numero 32 in do minore, opera 111 di Ludwig van Beethoven. Interessanti le sue scelte di pedalizzazione con questi impasti timbrici e di fraseggio, una arietta forse un po' troppo lenta, però una bella interpretazione, in seguito alla quale François Frédéric Guy offre ben due bis al pubblico di Poggi del Sasso, due notturni di Chopin, quello in si bemolle minore opera 9 numero 1 e quello in mi maggiore opera 62 numero 2. Ascoltiamoli.

Frédéric Chopin, abbiamo ascoltato il notturno in si bemolle minore, opera 9 numero 1, e il notturno in mi maggiore, opera 62 numero 2, nell'interpretazione pianistica di François-Frédéric Guy come bis, dopo aver concluso il suo concerto del 21 agosto 2025, che si era concluso effettivamente con la sonata numero 32 in do minore, opera 111 di Ludwig van Beethoven. Ricordo che la prima e anche questa seconda parte del concerto di François-Frédéric Guy sono reperibili su Rai Play Sound per 10 giorni, e come sentite la nostra sigla siamo in chiusura. Ricordo Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, Lucrezia Cirri. Per la cura di Bruno Ruffolo alla console questa sera si sono alternati Mauro Tonini e Francesco Napoleoni, e in regia c'era Gianni Grimaldi. Noi ci ritroviamo da domani. Da Renata Scognamiglio, buonanotte, e la linea passa a Battiti.

Buonanotte a tutte e a tutti, cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio 3, Danina Terruzzi, Chiara Colli, Simone Sottile, Antonia Tessitore e Geek Di Paola, ben ritrovati e ben ritrovati a un'altra puntata di Battiti. E nel momento in cui va in onda questa trasmissione, la giornata che è appena finita è quella del 23 di maggio 2026, giorno in cui avrebbe compiuto 70 anni Andrea Pazienza. E, lo sappiamo, esiste tanto materiale anche radiofonico, mostre in corso anche in questo momento che raccontano e ricordano Andrea Pazienza, materiale realizzato da persone che gli sono state vicine, per cui non vogliamo aggiungere nulla a tutto quello che si è già fatto e si continua a produrre per questo artista così importante che sembra non lasciarci mai e che allo stesso tempo manca ed è mancato tantissimo negli anni. Ma insomma anche Battiti vuole in qualche modo rendergli omaggio e lo farà ovviamente in chiave musicale. Esiste una sua striscia che appunto forma in realtà un quadrato molto conosciuta, contiene poco più di una decina di parole in quattro vignette che racchiudono proprio un po' l'essenza di quello che si può cercare di insegnare a un bambino o a chi potenzialmente viene e verrà dopo di noi. Le tre parole protagoniste di questa striscia sono stella, fiore, notte, occupano tre vignette su quattro e appunto descrivono, contengono così tanto, tutto volendo, quello che c'è da sapere sull'esistenza, da rendere questa opera una delle più rappresentative anche per la capacità di sintesi, della sensibilità e dell'efficacia artistica di chi l'ha disegnata. Questa notte quindi ascolteremo brani di diversi generi, di diverse provenienze, ma ispirati a queste tre parole, a questi tre concetti assoluti, semplici e universali, per omaggiare Andrea Pazienza e la sua poesia in maniera astratta e ovviamente appunto in musica. Troveremo quindi sette cicli da tre brani, un brano per ogni parola e idealmente un ciclo per ogni decennio di festeggiamenti che celebriamo stanotte, immaginando quindi degli omaggi inconsapevoli di 21 artisti che hanno anche loro visto in stella, fiore e notte un'ispirazione e la base per comporre un'opera d'arte. Iniziamo quindi l'ascolto con tre brani di tre jazziste, partendo da Etoile di Tomika Reid, contenuto in un album del 2015 chiamato Tomika Reid Quartet, per passare a un brano di Mary Halvorson, che tra l'altro è un elemento del quartetto di Tomika Reid, ma in questo caso si accompagna al chitarrista francese Noël Achoté e insieme suonano Flowers for Mary, e infine ascoltiamo un brano della sassofonista Nicole McCabe che si intitola Driving Home Alone at Night.

come avrete intuito, quindi queste sette terzine di brani per le parole stella, fiore e notte sono dedicate a degli ampi territori musicali. Siamo partiti dal jazz, quindi dall'opera di tre jazziste e compositrici contemporanee. Abbiamo ascoltato Tomika Reid, Mary Halverson e Nicole McCabe e la loro interpretazione di queste tre parole con cui omaggiamo l'opera di Patz, mentre i prossimi tre brani arrivano da tre band, da artisti insomma che provengono dagli anni Ottanta tra il Regno Unito e gli Stati Uniti. Partiamo da Primal Scream e dalla loro Star, tratta da Vanishing Point. Passiamo poi all'Arto Lindsay Trio con Flourish e infine This Time of Night dei New Order.

E probabilmente a questo punto è ormai chiaro il gioco che ci siamo inventati questa notte per ricordare che il 23 maggio del 1957 nasceva Andrea Pazienza. Continueremo ad ascoltare musica molto diversa, ma in qualche modo legata, anche senza saperlo, a quella celebre sua striscia. In particolare, con la prossima terzina ci spostiamo su terre che parlano spagnolo. Il primo brano è La Estrella.

Azul di Mercedes Sosa, poi passiamo a La Flor, brano della cantautrice catalana Silvia Pérez Cruz, ed è questo è un brano contenuto nell'album del 2023 Toda la vida un día. E per quanto riguarda la notte, ascoltiamo un pezzo della prima Rosalia, che è un'artista che ormai non ha più bisogno, diciamo, di presentazioni. Il suo primo album è uscito nel 2017 e orientato più al flamenco, si intitolava Los Angeles e doveva essere incluso in questo disco anche il brano Aunque es de noche, che invece è stato scartato ed è uscito poi come singolo. L'autore originale del brano è Enrique Morente, ma appunto noi lo ascoltiamo nella voce di un'allora non ancora conosciuta, Rosalia.

0: Estrella, Flor y Noche rimangono queste tre le ispirazioni universali dei brani che stiamo ascoltando in questa puntata di Battiti, che vuole ricordare a modo suo e quindi attraverso uno spunto così astratto che collega e unisce brani musicali di universi diversi Andrea Pazienza nel giorno del suo 70° compleanno. E la striscia di Paz, che è il filo conduttore di questa puntata, è così essenziale da appunto raccogliere qualcosa che risulta condivisibile un po' ovunque nel mondo attraverso le lingue e i linguaggi artistici. Lo stiamo un po' vedendo in questa lettura. I prossimi tre brani arrivano anche qui in modi diversi dal continente africano. African Star è un pezzo contemporaneo che vede collaborare il gruppo kenyota Sauti Sol con il produttore e cantautore nigeriano di fama ormai internazionale Burna Boy. Ascoltiamo poi, passando a un altro paese africano e a un'altra generazione, il brano Fleur Tropicale di Francis Bebe, un artista musicista, autore camerunense, lui era del 1929 ed è scomparso nel 2001. E come ormai vi aspetterete, il terzo brano è dedicato alla notte e non è un brano di origine africana in realtà, ma è statunitense, ma la voce è quella dell'eterna Miriam Makeba ed è Night Must Fall.
1: Yeah.

E prima di tornare ad ascoltare brani in lingue che conosciamo meno, la prossima terzina è dedicata a un genere che forse non ha tanto a che fare con quello che è il nostro immaginario legato ad Andrea Pazienza, ma che invece ci aiuta in questo esercizio di rendere trasversale e universale questo omaggio di fantasia e parte anche del divertimento di questa pratica che ci siamo spinti a fare, magari proprio credere che il coinvolgimento di chi stiamo ascoltando questa notte sia più consapevole di quello che realmente è. La striscia di Paz da cui stiamo partendo è talmente semplice, talmente oggettiva che non è difficile pensare possa essere stata di ispirazione a tanti altri artisti o possa essere un'ispirazione per chi magari se la trova davanti oggi, nel momento in cui gli venisse chiesto di scrivere qualcosa partendo da questo, e allo stesso tempo riassume anche proprio l'idea di ispirazione, in quanto appunto prende degli elementi universali, degli elementi naturali che parlano a tutti e ne fa qualcosa di così profondo. E in questo modo questa sorta di mantra ormai in cui siamo dentro, per cui riascoltiamo le parole continuamente in maniera circolare, diventa a suo modo una rappresentazione sempre immaginaria di un circolo virtuoso dell'ispirazione, e che nel prossimo trio di brani tocca anche l'hip hop attraverso le voci di Nappy Nina, Doechii e Black Star, ovvero il duo di Mos Def e Talib Kweli.

Is Me a Star, Bloom e Thieves in the Night sono i tre brani che abbiamo appena ascoltato, in cui ritroviamo Stella, Fiore e Notte. Mentre ci avviciniamo alle ultime due terzine, sono appunto sette in totale, perché lo ricordiamo ancora una volta, Paz oggi avrebbe 70 anni e in questa puntata piena di simboli e immaginazione la sua vita è rappresentata, raggruppata in decenni tematici. Nel prossimo, che è il penultimo, ascoltiamo tre voci femminili che cantano in tre lingue diverse e che attraversano il globo. Partiamo dal portoghese con la brasiliana Gal Costa e il suo brano Estrela, Estrela. Passiamo poi al Libano grazie a Fairuz e al suo celebre brano Fiori della città, Zaret El Madaen. E chiudiamo in Giappone con Satomi Magae e Green Night, un pezzo tratto dal suo album Awa.

E infine le ultime tre canzoni di questa notte dedicata ad Andrea Pazienza e un po' proprio alla sua sensibilità che ci siamo immaginati potesse toccare tantissimi artisti nel mondo attraverso le lingue, i linguaggi artistici e gli anni. Insomma, le ultime tre canzoni di questo esercizio non potevano che essere italiane. Sappiamo che a Pazienza piaceva molto Napoli, dove è stato spesso nel corso della sua vita, e quindi iniziamo con un brano di Pino Daniele dal titolo Stella Nera. Sappiamo anche che Paz non disegnava il cantautorato italiano e forse oggi apprezzerebbe, o almeno lo possiamo così pensare, il lavoro di Andrea Laszlo De Simone, e quindi ascoltiamo Fiore Mio e per finire Thrill of the Night dei suoi contemporanei e bolognesi Gas Nevada.

E sulle note dei Gas Nevada vi salutiamo da Nina Terruzzi, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili. Un ringraziamento per l'ascolto e per averci accompagnato in questo esperimento fantasioso, seguendo Andrea Pazienza, il suo lavoro e soprattutto attraversando Stella, Fiore, Notte. Vi ricordiamo che trovate la scaletta dei brani di questa puntata su Facebook alla pagina Battiti Radio 3 e che potete riascoltare queste e tutte le puntate della trasmissione in streaming su RaiPlay Sound. Una buona notte a tutte e tutti. Ciao!

0: 六、五、四、三、二、一、ゼロ。
1: battiti@rai.it
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno. Claudio Monteverdi, Litanie della Beata Vergine a 6 voci. Ensemble vocale e strumentale Odecaton. Paolo Dacol, direttore.

0: Di Claudio Monteverdi abbiamo ascoltato Litanie della Beata Vergine a sei voci. Ensemble vocale e strumentale Odecaton. Paolo Dacol, direttore.
1: Hector Berlioz, Rob Roy, ouverture per orchestra ispirata all'omonimo romanzo di Walter Scott. Orchestra sinfonica di Montréal diretta da Charles Dutoit.

0: Di Hector Berlioz avete ascoltato Rob Roy, ouverture per orchestra ispirata all'omonimo romanzo di Walter Scott, orchestra sinfonica di Montréal diretta da Charles Dutoit.
1: Ludwig van Beethoven, Calma di mare e viaggio felice per coro e orchestra, opera 112. Sostenuto Allegro Vivace. Orchestra e coro Collegium Musicum 90, diretti da Richard Eacocks.